0: sarà.
1: Giovanotti in Alfa, buon vento.
2: Addio. È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.